Radio Torino, in nomine Domini, Dominic in saudio razione meglio, Dominus vobisco, oriamus deus curiversam transcritu resista, presum legem, et unam tantium tuam, deus omnicipia ter Christus over nostro, amen. Benedictio Dini potens, Pater Spiritus Sanctum, descende vos, manet sempre.